Johnson, eh? Che ti mancarderà, vedi? Sono facendo pure così. Mancato l'anno. Il tempo passa, non famos poniendo tecnos, el amor non lo reflejo, come ayer.